mentre cantava i vostri appagamenti da me. Che hermoso, che hermoso che